la montagna canta il libro in un tat sauvage. Nada con 30 e un bagual che un shibao sauvage. Nune in mese canti interior della vita, la nune in mese della meditazione. Gravo della milonga che io bramada, io protesta su.

0: Lego palla, metti solo in bocca a mamma. Amma e amaga dolatro, vidi ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà in prego palla, metti solo in bocca a mamma. Amma e amaga dolatro, vidi ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà in prego palla,
1: sa mamma in prego palla, ma tata in prego palla.